Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce il

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno 4.

0: qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.

0: Da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia. Così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: E un sans vreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Lucchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Lucchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanlucchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia.

0: 06 127 20 72. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?
1: Radio San Lucchino.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051

0: grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Radio San Luchino, 24 ore di

Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
6: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a Cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
6: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
7: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
6: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
8: Radio San Luchino.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Una festa dei sapori e della convivialità?
1: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Sono le 6:59. San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia del dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 19 settembre 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 19.13. Il santo del giorno è San Gennaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 settembre del 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato, detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. A bordo un'oca, una pecora e un gallo, primi esseri viventi a volare. L'aerostato prenderà poi il nome di mongolfiera. Il 19 settembre del 1943 viene ricordato per l'eccidio di Boves. 32 italiani vengono uccisi dalle SS per rappresaglia. È il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. Ed è il 19 settembre del 1982 quando, in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Fullman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da due punti, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l'emoticon, un'invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 settembre del 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con un derby meneghino, vinto 6-3 dall'Inter sul Milan. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 settembre del 1959 Adriano Celentano è primo in classifica con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. E nel 1996 Fabrizio De André rilascia il suo ultimo disco, Anime Salve. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mariangela Melato, nata a Milano il 19 settembre 1941 e scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013. È stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni 70, vincitrice di 8 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Compie oggi 78 anni l'attore britannico Jeremy Irons, è tra le star di Hollywood. Spegne 63 candeline Alessandra Martinez, attrice italiana naturalizzata francese, ottenne fama in TV con il film Fantaghiro. E buon compleanno anche ad Alessandro Borghi, l'attore italiano, compie 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 settembre 1985 di Italo Calvino. Massimo esempio di intellettuale eclettico, è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. E il proverbio del giorno è: da qualche delusione sappi trarre la lezione.

0: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, batiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio.

0: post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato, il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro, i sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone, i legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche, tutto in ordine al lavoro. Vergine, la pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia, l'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco

0: inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio San Luchino.

0: da mare.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra, telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon sabato 19 settembre con il GR delle buone notizie. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Il percorso verso una nuova generazione di reattori nucleari passa anche da Trieste. Tra le realtà industriali impegnate nello sviluppo del progetto di nucleo figura Orion Velvis, azienda triestina che realizza valvole e sistemi destinati al settore energetico. Il contributo di Orion riguarda in particolare le valvole impiegate nel sistema di raffreddamento a piombo del precursor, il dimostratore tecnologico che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della realizzazione di un vero e proprio reattore. La lettura per piacere è associata a una migliore salute mentale, una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. È quanto emerge da un nuovo studio di revisione pubblicato su Psychological Medicine e guidato dall'Università di Cambridge. I benefici possono essere particolarmente importanti nella terza età. Le attività ricreative che stimolano il cervello, in particolare la lettura, sono associate a un rallentamento del declino cognitivo e a un ridotto rischio di demenza negli anziani. La Dolly Parton Estate ha lanciato le prime tre bambole da collezione di una nuova serie di Dolly Dolls. Dolly Parton aveva già commercializzato delle bambole negli anni 70 e questa nuova collezione prosegue quella tradizione. Le bambole rappresentano un modo per celebrare la sua eredità artistica e culturale. Ogni bambola indossa abiti ispirati all'archivio personale di moda di Dolly, esposto nel nuovo museo Life of Many Colors dedicato alla cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o me la testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
5: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
6: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
5: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
6: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
5: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
4: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in Piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in Piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.

0: classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14:30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.

0: Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico dottor Massimiliano Baravelli a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 42 91 e prenota.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci

0: iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
3: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
4: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 chili di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
3: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
4: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
3: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
4: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. Per un incidente, coda per un chilometro sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la A8 e Pero verso Torino. Per lavori chiusa sulla A8 Milano Varese l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. Attenzione nel percorrere la A14 Adriatica per un incidente segnalato tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ed il maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia. Sono previste anche per oggi condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo gialla per rischio temporali in 6 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, mentre al nord il tempo va progressivamente migliorando. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Oh Giacomo,
9: cosa c'è?
8: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
9: A che ora?
8: Alle 17:20.
9: Bellissimo.
8: Chiacchiere,
9: bello,
8: aneddoti,
9: battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
8: Col dottor si parlerà in giro per Bologna di
9: ci
8: cose.
9: Ci cerchiamo da matti, dai.
8: È vero.
9: Dai,
8: tutti
9: dai.
8: I giorni,
9: tutti i giorni,
8: dal lunedì al venerdì.
9: 17:20, vai.

0: anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino.

0: Cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

festa di Bulagna Sound lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

0: San Luchino Weekend.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
5: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
6: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
5: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano, diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
6: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da un Women dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
5: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP, oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: due minuti.
1: Almanacco.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 19 settembre 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 19:13. Il santo del giorno è San Gennaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 settembre del 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato, detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. A bordo un'oca, una pecora e un gallo, primi esseri viventi a volare. L'aerostato prenderà poi il nome di mongolfiera. Il 19 settembre del 1943 viene ricordato per l'eccidio di Boves. 32 italiani vengono uccisi dalle SS per rappresaglia. È il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. Ed è il 19 settembre del 1982 quando, in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Foreman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da due punti, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l'emoticon, un'invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 settembre del 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con un derby meneghino, vinto 6-3 dall'Inter sul Milan. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 settembre del 1959 Adriano Celentano è primo in classifica con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. E nel 1996 Fabrizio De André rilascia il suo ultimo disco, Anime Salve. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mariangela Melato, nata a Milano il 19 settembre 1941 e scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013. È stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni 70, vincitrice di 8 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Compie oggi 78 anni l'attore britannico Jeremy Irons, è tra le star di Hollywood. Spegne 63 candeline Alessandra Martinez, attrice italiana naturalizzata francese, ottenne fama in TV con il film Fantaghiro. E buon compleanno anche ad Alessandro Borghi, l'attore italiano compie 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 settembre 1985 di Italo Calvino. Massimo esempio di intellettuale eclettico, è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. E il proverbio del giorno è: da qualche delusione sappi trarre la lezione.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola. Il mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala 77 la sagra della lasagna, il 26, 27 settembre, 3, 4 ottobre. Per il ballo in Sala Paradiso, sabato sera, questa sera Stefano Linari, giovedì 24 settembre, grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica 4 ottobre dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri, prenotarsi al 339-526-3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvagni e Claudio Vanedola. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, l'aiuto compiti da lunedì al venerdì nel pomeriggio, la tombola e balli di gruppo, yoga, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, poi c'è il ballo del venerdì sera, il prossimo venerdì William Montiederi Cartioli, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Falcone di Riale anche per dei viaggi meravigliosi, 051 61 66 140. Sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro, sabato 26 settembre riapre la Sala Arcipelago, la nuova stagione danzante, sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore, dalle 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per la Sala Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si festeggia il compleanno di Mario e si balla con Davide Ballestri. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, 051 45 06 38 il telefono, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sporto, venerdì sera la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, Vincenzo Serra, prenotazioni qui da Mary al 338 327 94 93 e all'Arci Benassi viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cene, ballo con l'orchestra, a volte ritornano, presentazione, nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. Al centro sociale Il Parco in via Edgar da Allan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio, tempo permettendo e con ingresso libero, dalle 15.30 si balla con Stefano Linari. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino è sempre

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brastalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
5: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
6: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
5: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
6: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben tre attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a tre sistemi protetti ricavando le apposite password.
5: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
4: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Per lavori chiusa sulla 8 Milano Varese, l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. 2 chilometri di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Albisola e Savona a causa di un incidente avvenuto in direzione Ventimiglia. 3 chilometri di coda sulla 1 Firenze-Roma per un mezzo in panne tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Coda di 1 chilometro sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e il bivio per la 25 e Torano-Pescara in direzione Bari a causa anche qui di un incidente. In maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia, anche per oggi sono previste condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali in 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, mentre al nord il tempo va progressivamente migliorando. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Savoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in Piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in Piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.

ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 05

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
3: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Nella vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
4: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
3: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
4: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte parte di un capitolo a parte.
3: Il calcio: Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce, a destra si contendono il posto Diouf e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14:30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
4: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
3: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, 9 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un incidente avvenuto tra Somma Campania e Sirmione verso Milano. Lavori in corso sulla 4 Milano-Genova sono la causa delle code tra Bolzaneto e Busalla sempre verso Milano. 7 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. 1 km di coda sulla 1 Firenze-Roma per un mezzo fermo in panne tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Il maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia. Anche per oggi saranno previste condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo-gialla per rischio temporali in 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Mentre al nord Italia il tempo va progressivamente migliorando. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola. Il mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In sala 77 la sagra della lasagna, il 26-27 settembre, 3-4 ottobre. Per il ballo in sala Paradiso, sabato sera, questa sera Stefano Linari, giovedì 24 settembre, grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica 4 ottobre dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri, prenotarsi al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. La scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvagni e Claudio Vanedo. La prenotazione per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa. L'aiuto compiti da lunedì al venerdì nel pomeriggio, la tombola, i balli di gruppo, yoga, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, poi c'è il ballo del venerdì sera. Il prossimo venerdì William Monti ed Eric Artioli, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Falcone di Riale anche per dei viaggi meravigliosi, 051 61 66 140. Sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro, sabato 26 settembre riapre la Sala Arcipelago, la nuova stagione danzante. Sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore, dalle 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per la Sala Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si festeggia il compleanno di Mario e si balla con Davide Ballestri. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci. 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sport, venerdì sera la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, Vincenzo Serra. Prenotazioni qui da Mary al 338 327 94 93 e all'Arci Benassi, viale Cavina 4. Giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro. Cena 22 euro, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. Al centro sociale Il Parco in via Edgar da Allan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio, tempo permettendo e con ingresso libero, dalle 15:30 si balla con Stefano Linari.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159, e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirani?
3: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
4: Panirani!
5: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
6: La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Liaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.

0: il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
4: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
5: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F2000 italiano.
4: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
5: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
4: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
6: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Conta di 6 km sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra Pontebbio e Ugovizza in direzione confine di Stato. È invece un incidente la causa delle code sulla 22 del Brennero tra Affi e Alavio verso il Brennero. Coda di 7 km sulla 4 Milano Venezia per lavori tra Somma Campagna e Simione verso Milano. 4 km di coda sulla 7 Milano Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Coda a tratti per 15 km sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori tra Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Genova, lo stesso cantiere sta causando 6 km di coda tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. In coda il traffico sulla 26 dei Trafori per un incidente avvenuto tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. 3 km di coda per lavori sulla 15 Parma alla Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Lavori in corso anche sulla 14 Adriatica e sono la causa delle code di un chilometro tra Vasto Sud e Vasto Nord e di seguito tra Vasto Nord e Lanciano, naturalmente in direzione Ancona. In Campania un chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e il bivio per la 30 Caserta-Salerno per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a Cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere 100 Celle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spatto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Black Dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iafosa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30.
3: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito Flightradar24.
2: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
3: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
2: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
3: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
2: In chiusura lo sport per la MotoGP via la sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Cuno, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

pochi momenti e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buono.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
3: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
2: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: E un sans bregheller lui e il brassalato serra più l'arloi d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
6: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del tredicenne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
7: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
6: Fiamme, un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. A bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
7: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. dello spagnolo scattato dalla pole è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Márquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Márquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20:30 in piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Liaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in piazza Lucio Dalla a partire dalle 20:30. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Una festa dei sapori e della convivialità?
0: Una festa della cultura e della socialità?
1: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
0: È la Festa Unità Provinciale.
1: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
0: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
1: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.
3: State ascoltando Radio San Luchino,

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: San Luchino Notizie.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
6: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
7: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore purtroppo la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
7: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
6: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabronsito, poi Bezzecchi.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a Cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. A Milano sulla tangenziale nord, code per incidente tra la Milano-Lecco e Nova Milanese in direzione della Milano-Meda. Code anche in carreggiata opposta per curiosi. Sulle 12 Genova-Livorno, attese code anche qui per incidente in uscita a Genova-Est per le provenienze da Genova. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, lunghe code per lavori tra Savone e Spotorno verso Ventimiglia. Code anche in carreggiata opposta tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Lavori anche sulla 4 Milano-Venezia provocano code tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Sul tratto toscano dell'Autosole code per incidente tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Lavori di notte sulla 1 Panoramica tra le 21 e le 6, chiusura tra la 1 Direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Di conseguenza chiusa la stazione di Roncobilaccio in entrata verso Bologna. Inoltre non saranno raggiungibili le uscite per chi proviene da Firenze di Roncobilaccio e Pian del Voglio. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 Direttissima. Ed infine sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per un incidente avvenuto all'altezza di Lamezia Terme in direzione di Reggio Calabria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Oh Giacomo,
3: cosa c'è?
2: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Lucchino c'è San Lucchino a piedi.
3: A che ora?
2: Alle 17:20.
3: Bellissimo.
2: Chiacchiere, aneddoti.
3: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
2: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
3: ci
2: cose.
3: Ci andiamo matti, dai.
2: È vero.
3: Dai,
2: tutti
3: dai.
2: I giorni.
3: Tutti i giorni.
2: Dal lunedì al venerdì.
3: 17:20, vai.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savenel, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante e self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola. Il mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala 77 la sagra della lasagna, il 26, 27 settembre, 3, 4 ottobre. Per il ballo in Sala Paradiso, sabato sera, questa sera Stefano Linari, giovedì 24 settembre, grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT, 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica 4 ottobre dalle 20.30 si balla con Davide Ballestri, prenotarsi al 339-526-3705, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, la scuola di balli di gruppo riprenderà a metà ottobre. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvagni e Claudio Vanedo. La prenotazione per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, l'aiuto compiti da lunedì al venerdì nel pomeriggio, la tombola, i balli di gruppo, yoga, i grandi tornei di burraco, la ginnastica, poi c'è

riapre la sala Arcipelago, la nuova stagione danzante. Sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore, dalle 20 alle 21 solo balli di gruppo con la maestra Michela, a metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per la sala Arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si festeggia il compleanno di Mario e si balla con Davide Ballestri. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche alla sera con possibilità da sporto, venerdì sera alla tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, il prossimo mercoledì, Vincenzo Serra, prenotazioni qui da Mary al 338 327 94 93 e all'Arci Benassi, viale Cavina 4. Giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. Al centro sociale Il Parco in via Edgar da Allan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio, tempo permettendo e con ingresso libero, dalle 15.30 si balla con Stefano Linari. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.

0: moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
4: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.
5: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
4: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: "Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi."
5: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR, e poi ha aggiunto: "Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati."
4: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo è scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
3: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
4: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

Bentrovati, buon sabato 19 settembre con il GR delle buone notizie. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Il percorso verso una nuova generazione di reattori nucleari passa anche da Trieste. Tra le realtà industriali impegnate nello sviluppo del progetto di nucleo figura Orion Velvis, azienda triestina che realizza valvole e sistemi destinati al settore energetico. Il contributo di Orion riguarda in particolare le valvole impiegate nel sistema di raffreddamento a piombo del precursor, il dimostratore tecnologico che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della realizzazione di un vero e proprio reattore. La lettura per piacere è associata a una migliore salute mentale, una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. È quanto emerge da un nuovo studio di revisione pubblicato su Psychological Medicine e guidato dall'Università di Cambridge. I benefici possono essere particolarmente importanti nella terza età. Le attività ricreative che stimolano il cervello, in particolare la lettura, sono associate a un rallentamento del declino cognitivo e a un ridotto rischio di demenza negli anziani. La Dolly Parton Estate ha lanciato le prime tre bambole da collezione di una nuova serie di Dolly Dolls. Dolly Parton aveva già commercializzato delle bambole negli anni 70 e questa nuova collezione prosegue quella tradizione. Le bambole rappresentano un modo per celebrare la sua eredità artistica e culturale. Ogni bambola indossa abiti ispirati all'archivio personale di moda di Dolly, esposto nel nuovo museo Life of Many Colors dedicato alla cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti.

0: gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a Cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
5: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
6: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
5: Lo hanno definito minaccioso, l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
6: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia nei Paesi Bassi per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere fumogeni e petardi, hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma Inter, alle 20:45 Venezia Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
6: Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349 560 17 73.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La festa di Bulagna Sound, lunedì 21 settembre alle 20.30 in Piazza Lucio Dalla. Una serata speciale per ripercorrere le 8 serate del Festival della Canzone Dialettale, ascoltare 10 delle canzoni in gara e concludere con Tramvai del gruppo emiliano, vincitore della manifestazione. Si esibiranno dal vivo Jacopo Santi, Francesco Preci, Gianluigi Balboni, Ripinzi, Iaposa, Franco Benassi e Andrea Fiumi, Ezio Maselli, Mirko Errani e Marcello Romeo, Filippo Poppi, Le Noti di Bologna. Il dialetto vive, crea, unisce, con la partecipazione di Fausto Carpani e Franz Campi. Presentano Marco Piazza e Silvia Parma. Una serata di tradizioni petroniane che guarda al futuro della canzone dialettale. Lunedì sera in Piazza Lucio Dalla a partire dalle 20.30. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, ci sono problemi sulla 10 Genova Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 14, il traffico è bloccato tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova, inevitabili ripercussioni per il traffico. Restiamo sulla 10 in colonnamenti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia e rallentamenti e code verso Genova tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia provocano code tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Ancora sulla 4 A4 nell'area milanese, code per incidente tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Lavori questa notte sulla 1 panoramica tra le 21 e le 6, chiusura tra la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Di conseguenza chiusa la stazione di Roncobilaccio in entrata verso Bologna. Inoltre non saranno raggiungibili le uscite per chi proviene da Firenze di Roncobilaccio e Pian del Voglio. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.

0: moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.
5: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il Divin Porcello.

0: Laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
7: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
8: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
7: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
8: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia nei Paesi Bassi per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
8: Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio.
1: Ancora oggi e domani a Mascarino di Castello d'Argile la grande sagra dei sughi. Vi ricordo la sera e domenica anche a pranzo il menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne, tutto fatto a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e poi i rinomati sughi di mosto d'uva, preparati tradizionalmente come una volta. Questa sera si balla con Cinzia, domani sera domenica con Lisa Maggio. La festa si tiene con qualsiasi tempo, tutto al coperto. Prenotazioni al 349-560-1773.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 70.

0: premio continentale Trofeo Tommaso Grassi, i migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14:30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera,

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante e pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 05

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo, e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Radio San Luchino.

Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è

0: Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Buona serata con Radio San Luchino.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
6: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
7: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
6: Panirani!
7: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
5: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: in heaven.
1: Funky. 1996 JJ e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Radio San Luchino Bologna presenta
5: Quelli della discoteca al San Luchino.
4: La musica degli anni 70-80,
5: selezionata e mixata
4: da Bicio DJ.

Amici e amiche all'ascolto di Radio San Lucchino Bologna, buon sabato sera da parte di Bicio e benvenuti all'ascolto di quelli della discoteca al San Lucchino, il programma del sabato sera di Radio San Lucchino Bologna che vi riporta a riascoltare la musica degli anni 70, 80 e 90, quella musica che si ballava in discoteca proprio alla discoteca al San Lucchino sul colle di San Luca in quel di Bologna. Come dico sempre, oggi come allora, a girare i dischi per voi, c'è ancora Bicio in console, che anche questo sabato sera ha preparato un bel DJ set mixato, tutto da ballare. Vi ricordo che oltre alle nostre frequenze 104.500, 104.700 in modulazione di frequenza, potete ascoltarci anche in streaming sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. Sul sito della nostra radio c'è anche una bellissima pagina dedicata al nostro programma con i nostri DJ set mixati da poter riascoltare quando volete. Direi che abbiamo detto praticamente tutto, possiamo dare il via alle danze e partire col nostro DJ set mixato di questo sabato sera. Buon ascolto da parte di Bicio e buon sabato sera.

0: della discoteca al San Luchino.
1: Al mixer Licio DJ.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

di quelli della discoteca al San Luchino. Al mixer Licio DJ. Quelli della discoteca al San Luchino. La musica degli anni 70-80, selezionata e mixata da Bicio DJ.

0: E anche per questo sabato sera siamo arrivati al termine del nostro DJ set mixato, di quelli della discoteca al San Luchino. Ogni sabato sera dalle 22.30 alle 24 sulle frequenze di Radio San Luchino Bologna insieme a Bicio, il quale vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon weekend e naturalmente buonanotte e a sabato prossimo.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Luchino, programma ideato e condotto da Bicio DJ sulle frequenze di Radio San Luchino a Bologna.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno melo è Melotti!
5: E un sansbreghellar lui e il brasselat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
7: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Radio San Luchino.

0: Oh Giacomo, cosa c'è?
1: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Lucchino c'è San Lucchino a piedi.
2: A che ora?
1: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
1: Chiacchiere, aneddoti.
2: Battesimi, comunioni, crismi, facciamo tutto.
1: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: ci
1: cose.
2: Ci andiamo matti, dai.
1: È vero.
2: Dai,
1: tutti
2: dai.
1: I giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, vai. Non ti ha cercato.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Sono le 2:00.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.